difficile, sì. Salta la rana che le ole sale. Cuccando e la guai, cuccando e la guai. Qua sono usciti i